vedo rosa, sta me violeta, ramigliette del mio soffi, sta me pompone, che trovo mi carine, lo che compone, lo schiglio se ha romantico, lì da poco, un playboy, per toda, la fuggiaia, sempre bando, dei che voi.